scatterà per lì. So che c'è chiedo voi, mancate là. Il tempo passa, non famos poniendo tecnos, el amor non lo reflejo, come ayer.

0: ya no sos vigente.
1: Preciso un calmante.
2: El Destape 1070.
3: Radio y punto.
4: Hello, it's my road now. Zeno is my road now. Noi si vabbè una nuova subzomazze. Noi scrivi sonne i rocksomavne.